alabala kila nwa e dakun ko to di pe ago marun abo ko to di pe ma lu e ba nfi esi ranse o olorun lori number temi gangan 07062 meji

0: Visa UK ati Europe nlo lowo.
1: Alaye lekurere e pe sori ero ibanisoro woyi 090-3696-4322 tabi 080-7958-1.